0: sagrado, hein, Julinha?
1: Para, Vespa.
0: Ronaldo DJ. Para, Ju.
1: Para, Vespa.